0: Sono le 3:04.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents the best hits only at Radio Torino International.

0: Sono le 4.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Sono le 5.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: Starce. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta manna musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono
2: la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino Internet.

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino Internet.

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli. 011 70 49 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 04985.
0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corsota Sony 31/A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Almanacco del giorno.
3: Martedì 23 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 5.36, tramonterà alle 20.49. La chiesa ricorda San Lanfranco Beccari, vescovo di Pavia, vissuto nell'XII secolo, ricordato per la sua instancabile difesa dei poveri e della libertà della chiesa. Auguri a tutti coloro che portano questo nome. Facciamo un salto indietro nella storia, precisamente al 23 giugno 1894. Ci troviamo alla Sorbona di Parigi, dove per iniziativa del barone Pierre de Coubertin viene fondato il Comitato Olimpico Internazionale. Il CIO fu l'atto di nascita ufficiale delle Olimpiadi moderne, che sarebbero rinate due anni dopo ad Atene. Voliamo poi al 1993, una data storica per la matematica. Lo scienziato britannico Andrew Wiles presenta alla comunità scientifica la dimostrazione dell'ultimo teorema di Fermat, risolvendo un enigma che resisteva da oltre tre secoli. E infine una curiosità pop del 1989, nei cinema americani debutta il Batman di Tim Burton con Michael Keaton, Jack Nicholson. Fu il film che cambiò per sempre la storia del cinecomic a Hollywood. Chi spegne le candeline oggi? Nel 1912 nasceva Alan Turing, genio della matematica, logico e padre dell'informatica moderna, colui che riuscì a decifrare il codice nazista Enigma durante la Seconda Guerra Mondiale. Tanti auguri anche a un'icona del cinema americano, Frances McDormand, straordinaria attrice, premio Oscar, nata nel 1957, e alla cantante italiana Paola Liezzi, del celebre duo Paola e Chiara, che compie proprio gli anni anche oggi. E allora, buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
2: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Londra nuovamente nel caos, le tensioni tra Trump e l'Italia, gli spiragli sull'Iran, ritrovate le due sorelline scomparse, poi l'emergenza caldo record. Queste alcune delle notizie tra poco. Restate con noi.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione, buona giornata da Francesco Vitale in studio. Nuovo terremoto politico a Londra, 10 anni esatti dal referendum sulla Brexit, il premier laburista Keir Starmer si è dimesso in lacrime davanti al numero 10 di Downing Street, travolto da un crollo verticale di popolarità dopo soli 2 anni di governo. È il 6° primo ministro britannico a cadere in un decennio. Per la successione si fa strada il nome dell'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, esponente della soft left del Labour, mentre Nigel Farage chiede a gran voce elezioni anticipate. Restiamo all'estero, alla vigilia del vertice NATO di Ankara, Donald Trump torna ad attaccare l'Italia, definendo il nostro paese comportatosi molto male e minacciando il ritiro degli Stati Uniti dalle alleanze. Da Roma la Premier Meloni invita i ministri a smorzare i toni e a partecipare ai festeggiamenti del 4 luglio all'ambasciata americana per preservare i rapporti bilaterali. Nel frattempo si registra una svolta sul fronte nucleare. Grazie alla mediazione svizzera, Washington e Teheran hanno avviato gruppi di lavoro. L'Iran ha dato il via libera al ritorno degli ispettori dell'AIA in cambio di un parziale allentamento delle sanzioni sul petrolio. La cronaca interna: sono state ritrovate a Formia Alicia e Sara, le due sorelle di 16-12 anni fuggite 2 settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Le ragazzine vivevano segregate nell'appartamento di un'anziana zia. A tradire i rapitori è stata una videochiamata della madre da un telefono monitorato dai carabinieri. Arrestati la mamma, il compagno, il nonno delle minori. Il procuratore di Sulmona ha parlato di una vicenda di amore genitoriale malato. L'ondata di caldo eccezionale sta stringendo l'Europa in una morsa drammatica. In Francia 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all'interno di un'auto nel sud-est del paese, dove si registravano 39 gradi. Massima allerta anche in Italia. Oggi saranno 15 le città da bollino rosso, che saliranno a 16 mercoledì. Negli ospedali è già emergenza. Oltre 1000 soccorsi nel weekend nel solo Parmense. Il governo ha intanto riattivato la cassa integrazione in deroga per consentire alle aziende lo stop ai lavoratori nelle ore più calde. È morto a 100 anni Alan Greenspan, storico presidente della Federal Reserve americana per ben 19 anni sotto 4 diversi presidenti degli Stati Uniti. La sua lunghissima leadership economica globale venne parzialmente offuscata solo dalla successiva crisi dei mutui subprime del 2008. In chiusura lo sport, Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI è stato eletto col 68% delle preferenze e promette di rifare grande l'Italia dopo il terzo flop mondiale consecutivo. Ora c'è attesa per il nome del nuovo CT. Sempre per lo sport, una nuova bufera doping si abbatte su Alex Schwarzer. L'agenzia antidoping tedesca ha rilevato tracce di EPO nel sangue del marciatore, già squalificato due volte in passato. Sono innocente, ma non ho più la forza di combattere. La reazione dell'atleta. Mi fermo qui. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
7: DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Casella e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Per il momento è tutto, queste le uniche segnalazioni. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Vance, l'Iran accetta le ispezioni aerea a Teheran, non abbiamo assunto impegni, nuovi attacchi di Trump all'Italia. Sparatoria in un quartiere ebraico a Montreal, 3 morti, tra cui una poliziotta e l'autore dell'attacco. Il caldo record in Europa, l'Italia nella morsa dell'AFA, 15, città da bollino rosso. E poi la vicenda delle sorelline ritrovate a Formia. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito di negoziati con gli Stati Uniti e ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere ebraico a Montreal, lo afferma la polizia della città canadese, secondo cui tra le vittime ci sarebbero un civile, un agente e il presunto autore dell'attacco. Come scrive AFP, la sparatoria è avvenuta nel quartiere di Côte des Neiges, nella zona ovest della città, sede di numerose attività commerciali e ristoranti ebraici. L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. Temperature sopra i 40 gradi stanno mettendo sotto pressione diversi paesi e alimentano l'emergenza sanitaria. In Francia 2 bambini di 2 e 4 anni sono morti dopo essere rimasti intrappolati in un'auto parcheggiata nel garage di casa a Carpentras, nel sud-est del paese. Sempre in Francia almeno 13 persone sono annegate mentre cercavano refrigerio in fiumi e corsi d'acqua. Parigi intanto ha visto centinaia di giovani tuffarsi nel canal Saint-Martin per sfuggire all'AFA. La cronaca italiana nel primo mattino, intorno alle 5 di ieri, 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persone in relazione all'allontanamento delle ragazze della casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, Alicia e Sara, di 12 e 16 anni, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 giugno, e rintracciate a Formia, in provincia di Latina, grazie a un'operazione congiunta dei carabinieri del Comando Provinciale dell'Aquila di Latina e dei reparti speciali coordinati dal Procuratore Capo della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, presente nel corso dell'operazione. La donna è indagata a piede libero, stiamo parlando della donna che le avrebbe tenute segregate in casa. Andiamo adesso invece in Ucraina, è di almeno 40 civili uccisi, tra cui un bambino, il tragico bilancio dell'ultima ondata di attacchi russi che ha colpito l'Ucraina durante il fine settimana, lo ha denunciato il portavoce delle Nazioni Unite Stefan Dujarric, citando i dati diffusi dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari. Mi fermo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
10: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Pinerolo, dove il traffico è rallentato tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Una buona giornata a queste le anticipazioni. Trump ancora contro Meloni, premier in CDM, tensioni non danneggiano i rapporti con Washington. Starmer si dimette, cosa accade ora e perché Burnham è a un passo da Downing Street. Maturità 2026, prova orale al via, cosa cambia e come funziona il colloquio. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La querela tra Giorgia Meloni e Donald Trump continua a tenere banco. Dal presidente americano arrivano nuovi attacchi nei confronti della premier, che evita di commentare pubblicamente le ultime uscite del capo della Casa Bianca. Secondo quanto riferito da fonti di governo presenti alla riunione, però, nel corso del Consiglio dei Ministri, la presidente avrebbe affrontato direttamente il tema, ribadendo ai suoi ministri che lo scambio di dichiarazioni col tycoon non deve in alcun modo compromettere le relazioni tra Roma e Washington. Un messaggio distensivo, quello di Meloni, che avrebbe anche esortato i componenti del governo a partecipare al ricevimento previsto per il 2 giugno a Villa Taverna, spendendo parole di apprezzamento per l'ambasciatore statunitense a Roma. Ci spostiamo agli esteri. Le dimissioni di Keir Starmer aprono una fase di transizione che potrebbe concludersi nel giro di poche settimane con l'arrivo di Andy Burnham a Downing Street. Il primo ministro uscente resterà in carica fino alla scelta del nuovo leader laburista, ma gli sviluppi delle ultime ore rendono sempre più probabile un rapido passaggio di poteri all'ex sindaco della Greater Manchester. Starmer ha annunciato la decisione dopo mesi di difficoltà politiche segnati dal crollo dei consensi, da tensioni interne al Labour e da una serie di battute d'arresto elettorali. La cronaca archiviata: gli iscritti della maturità 2026, maturandi, devono affrontare ora la prova orale. La novità di quest'anno è che il colloquio si svolge su 4 discipline scelte dal Ministero dell'Istruzione, che individua entro gennaio le discipline tra le materie caratterizzanti i percorsi di studio. Il colloquio, si legge sul sito del Ministero, mira a verificare l'apprendimento in ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Tiene conto dell'impegno dimostrato in ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio e anche l'impegno evidenziato in azioni particolarmente meritevoli in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La vera rivoluzione della maturità 2026 è che non si potrà saltare tale prova. Il rifiuto di sostenere attivamente il colloquio, rimanendo in silenzio senza una reale giustificazione, comporterà la bocciatura automatica a prescindere dal tesoretto di voti accumulati negli anni e negli iscritti. Economia: il 1 luglio entreranno in vigore le nuove regole sulla gestione dei fondi pensione TFR, con possibili impatti pratici per aziende e lavoratori, soprattutto in relazione a gestione in busta paga, destinazione ai fondi e corretta contabilizzazione degli accantonamenti. L'avvocato Vincenzo Ferrante spiega che si modificano alcune disposizioni già esistenti da tempo, che regolano gli investimenti, impedendo che tutte le disponibilità siano concentrate in pochi affari. Si interviene sul regime del silenzio assenso, riducendo da 6 mesi a 60 giorni il termine per manifestare l'opposizione a che il TFR maturando sia conferito al fondo di riferimento. E chiudiamo con lo sport. Torna in campo il Portogallo ai Mondiali 2026. Oggi martedì 23 giugno la nazionale del CT Roberto Martinez affronta l'Uzbekistan nella seconda gara del gruppo K, dopo il pari all'esordio in Coppa del Mondo con la Repubblica Democratica del Congo. La selezione guidata da Fabio Cannavaro arriva invece dalla sconfitta nella prima partita contro la Colombia. È tutto, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.
7: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. A più tardi per un altro aggiornamento. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. This is summer.
2: Torino International.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Sono le 11:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Trump contro Meloni, la premier in CDM, tensioni non danneggiano i rapporti con Washington. Starmer si dimette, cosa accade ora perché Burnham è a un passo da Downing Street. Incidenti mortali in Puglia, 3 morti in 24 ore a Brindisi e Bari. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La querela tra Giorgia Meloni e Donald Trump continua a tenere banco. Dal presidente statunitense arrivano nuovi attacchi nei confronti della premier italiana, che evita di commentare pubblicamente le ultime uscite del capo della Casa Bianca. Secondo quanto riferito da fonti di governo, nel corso del Consiglio dei Ministri la presidente avrebbe affrontato direttamente il tema, ribadendo ai suoi ministri che lo scambio di dichiarazioni con il tycoon non deve in alcun modo compromettere le relazioni tra Roma e Washington. Un messaggio distensivo, quello di Meloni, che ha esortato i componenti del governo a partecipare al ricevimento per il 2 luglio previsto a Villa Taverna. Per gli esteri, le dimissioni di Keir Starmer aprono una fase di transizione che potrebbe concludersi nel giro di poche settimane con l'arrivo di Andy Burnham a Downing Street. Il primo ministro uscente resterà in carica fino alla scelta del nuovo leader laburista, ma gli sviluppi delle ultime ore rendono sempre più probabile un rapido passaggio di poteri all'ex sindaco della Greater Manchester. Starmer ha annunciato la decisione dopo mesi di difficoltà politiche segnati dal crollo dei consensi, da tensioni interne Labour e da una serie di battute d'arresto elettorali. La cronaca: 3 morti sulle strade della Puglia. A perdere la vita a Bari un giovanissimo centauro e un pedone investito da un'auto. A Brindisi è morto invece un uomo investito mentre si trovava sul monopattino. Economia: l'entrata in servizio dei nuovi treni lungo la nostra linea rappresenta un'opportunità unica per offrire al territorio nuovi treni ecologici. Lo ha dichiarato il presidente di Ferrovie Nord Pierantonio Rossetti, dopo che l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali ha rilasciato l'autorizzazione di messa in servizio per la circolazione dei nuovi treni a idrogeno. E chiudiamo con lo sport. L'Inghilterra torna in campo ai mondiali 2026. Oggi la nazionale affronterà il Ghana nella seconda partita del gruppo L dopo il successo all'esordio contro la Croazia. La selezione africana arriva invece dalla vittoria di misura contro Panama al debutto in questa Coppa del Mondo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
10: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: è mezzogiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Una buona giornata, queste le principali notizie. Trump contro Meloni, la premier in CDM, tensioni non danneggiano i rapporti con Washington. Starmer si dimette, cosa accade ora perché Burnham è a un passo da Downing Street. Incidenti mortali in Puglia, 3 morti in 24 ore a Brindisi e Bari. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
6: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La querela tra Giorgia Meloni e Donald Trump continua a tenere banco. Dal presidente statunitense arrivano nuovi attacchi nei confronti della premier italiana, che evita di commentare pubblicamente le ultime uscite del capo della Casa Bianca. Secondo quanto riferito da fonti di governo, nel corso del Consiglio dei Ministri la presidente avrebbe affrontato direttamente il tema, ribadendo ai suoi ministri che lo scambio di dichiarazioni con il tycoon non deve in alcun modo compromettere le relazioni tra Roma e Washington. Un messaggio distensivo, quello di Meloni, che ha esortato i componenti del governo a partecipare al ricevimento per il 2 luglio previsto a Villa Taverna. Per gli esteri, le dimissioni di Keir Starmer aprono una fase di transizione che potrebbe concludersi nel giro di poche settimane con l'arrivo di Andy Burnham a Downing Street. Il primo ministro uscente resterà in carica fino alla scelta del nuovo leader laburista, ma gli sviluppi delle ultime ore rendono sempre più probabile un rapido passaggio di poteri all'ex sindaco della Greater Manchester. Starmer ha annunciato la decisione dopo mesi di difficoltà politiche segnati dal crollo dei consensi, da tensioni interne a Labour e da una serie di battute d'arresto elettorali. La cronaca: 3 morti sulle strade della Puglia. A perdere la vita a Bari un giovanissimo centauro e un pedone investito da un'auto. A Brindisi è morto invece un uomo investito mentre si trovava sul monopattino. Economia: l'entrata in servizio dei nuovi treni lungo la nostra linea rappresenta un'opportunità unica per offrire al territorio nuovi treni ecologici. Lo ha dichiarato il presidente di Ferrovie Nord Pierantonio Rossetti, dopo che l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali ha rilasciato l'autorizzazione di messa in servizio per la circolazione dei nuovi treni a idrogeno. E chiudiamo con lo sport. L'Inghilterra torna in campo ai mondiali 2026. Oggi la nazionale affronterà il Ghana nella seconda partita del gruppo L, dopo il successo all'esordio contro la Croazia. La selezione africana arriva invece dalla vittoria di misura contro Panama al debutto in questa Coppa del Mondo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
4: Door de Folklore. Door de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Decreto infrastrutture, rinviata la tassa sui piccoli pacchi extra Unione Europea. Tornano anche le tutele per il lavoro con il caldo estremo. Bulgaria e Unione Europea, identità di genere incompatibile con la Costituzione. Incendio in appartamento a Mantova, un 54enne morto carbonizzato. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. Il decreto reintroduce infatti norme già applicate negli anni scorsi per tutelare lavoratori e imprese durante i periodi caratterizzati da temperature particolarmente elevate. Le disposizioni consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre temporaneamente l'attività lavorativa a causa del caldo estremo, con la possibilità di accedere in deroga agli strumenti di cassa integrazione. L'obiettivo è quello di garantire la sicurezza dei dipendenti impiegati nei settori maggiormente esposti alle alte temperature, in particolare nelle attività svolte all'aperto. Per gli esteri, il nuovo governo bulgaro di Rumen Radev, nazionalpopulista di centrosinistra, ha già iniziato a far valere in Consiglio UE le sue posizioni, che per quanto riguarda le politiche nei confronti della comunità LGBT sono improntate ad un marcato tradizionalismo, con tratti repressivi mutuati dall'Ungheria di Viktor Orban. Nel Consiglio Cultura dell'11 e 12 maggio scorsi a Bruxelles, la Bulgaria ha allegato una nota al verbale consultato dalla DN Cronos per motivare la sua contrarietà. Purtroppo, scrive Sofia nella nota allegata, la Repubblica di Bulgaria non è in grado di sostenere l'adozione dell'orientamento generale parziale riguardante il regolamento, in quanto il testo attuale contiene concetti, ad esempio il termine di identità di genere, che sono considerati incompatibili con i principi fondamentali della Costituzione bulgara e l'interpretazione binaria della nozione di sesso. La cronaca tragedia ieri sera nella frazione Pieve di Coriano, nel comune di Borgo Mantovano, in provincia di Mantova, dove un uomo di 54 anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione distrutta da un rogo. Le fiamme sono divampate alle ore 23 nello stabile di 2 piani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Magna Cavallo, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Durante le operazioni di spegnimento, la macabra scoperta, il corpo carbonizzato carbonizzato dell'uomo, rispondente al nome di Claudio Ferrioli. La salma è stata trasportata all'obitorio di Mantova per l'ispezione cadaverica. Oltre all'appartamento dove si è sviluppato l'incendio, completamente distrutto, i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile anche un altro appartamento. Le persone evacuate hanno trovato ospitalità da familiari e amici. Economia sequestrata dalla Guardia di Finanza in 17 mesi, disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4,7 miliardi di euro. Il dato, riferito al periodo del 1 gennaio 2025 fino allo scorso 31 maggio, è contenuto nel bilancio operativo della Guardia di Finanza, reso noto in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Scoperti nei 17 mesi 8.297 evasori totali e 47.419 lavoratori in nero o irregolari. E chiudiamo con lo sport. Il rosso sarà ancora il colore di Marc Márquez. Il pilota spagnolo ha infatti rinnovato il contratto che lo lega alla Ducati per le prossime due stagioni. Il team di Borgo Panigale blinda così il campione del mondo, rafforzando un progetto tecnico e sportivo, come ha fatto sapere la scuderia in una nota. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Torino International.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Alstad del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
5: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le anticipazioni alle mano. Domani esco dal carcere. Lasciare le Bibbia sembra quasi disertare una trincea. Trump e l'ossessione per la vasca del Lincoln Memorial, 10 anni di carcere per chiunque la danneggi. Scuola, parla ai nostri microfoni Andrea Messina del sindacato ANIEF. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Un buon pomeriggio, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano e così ci siamo. Mercoledì 24 giugno alle ore 10 uscirò dal portone di via Maglietti 70 ponendo fine ad un'esperienza di carcere durato un anno, 5 mesi e 24 giorni. È quanto si legge in un lungo post sui social di Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma e leader di Indipendenza, detenuto a Rebibbia, che domani potrà lasciare il carcere. Un'esperienza che non doveva mai cominciare, perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, cioè traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito e perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente, ha scritto l'ex primo cittadino di Roma ripercorrendo la sua esperienza carceraria. Per gli esteri, Donald Trump ha minacciato di incarcerare chiunque danneggi l'immensa vasca riflettente adiacente al Lincoln Memorial a Washington, il cui arduo restauro è diventato per il presidente degli Stati Uniti una vera e propria saga politica al limite dell'ossessione. Membri della Guardia Nazionale e della Polizia dei Parchi Nazionali d'ora in avanti pattuglieranno l'area antistante la vasca. La cronaca, torniamo a parlare di scuola. Oggi ai nostri microfoni Andrea Messina del sindacato ANIEF.
7: Le riunioni online nella scuola non sono una richiesta nuova di ANIEF, ma una possibilità già prevista al contratto nazionale. Oggi chiediamo semplicemente al Ministero di completare questo percorso, definendo i criteri necessari per consentire anche lo svolgimento a distanza delle riunioni con carattere deliberativo. Si tratta di una scelta di buonsenso che permette di ridurre tempi e costi di spostamenti, favorisce la partecipazione del personale e rende l'organizzazione del lavoro più moderna ed efficiente. L'esperienza maturata negli anni ha dimostrato che le riunioni telematiche sono pienamente efficaci. Adesso serve l'ultimo passo per renderle pienamente operative in tutta la scuola.
6: Economia, sfiducia e rassegnazione sono diffuse tra i lavoratori quando guardano al proprio futuro pensionistico. Si aspettano pensioni basse, ma spesso non aderiscono alla previdenza complementare per diffidenza e tendenza a procrastinare. Vorrebbero andare in pensione a 60 anni, ma si aspettano che lo faranno a 69. In media, i lavoratori intervistati prevedono che la loro pensione pubblica sarà pari al 48,4% della propria busta paga e solo il 17,4% che sarà superiore al 60%. E chiudiamo con lo sport. Ho sempre avuto un unico e solo scopo, fare grande l'Italia, e voglio farvi sentire orgogliosi di andare insieme verso questa nuova epoca del calcio italiano. Sono queste le parole pronunciate da Giovanni Malagò, neo presidente della FIGC, che è diventato tale grazie al voto dei delegati riuniti a Roma per indicare il nuovo numero uno federale e soprattutto per dare una scossa al calcio italiano dopo la terza esclusione di fila dai mondiali. L'ex presidente del CONI, forte del sostegno della Lega Serie Serie A, Serie B, asso calciatori e asso allenatori, con il 68,58% delle preferenze, ha preso così il posto di Gabriele Gravina, dimessosi due mesi fa dopo la clamorosa sconfitta degli azzurri contro la Bosnia nello spareggio per la Coppa del Mondo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: Torino International.
1: Sotto la mole sono giorni caldissimi che mettono alla prova la sopportazione dei cittadini che spesso restano nelle case o negli uffici confidando di poter avere lì un refrigerio con un condizionatore o un ventilatore se non salta la luce. Questo è il problema che Torino sta nuovamente affrontando dopo l'anticipo del primo vento d'estate arrivato a fine maggio. Negli ultimi 4 giorni i blackout sono stati 16, i quali hanno lasciato senza energia diversi quartieri della città: Mirafiori, Crocetta, San Paolo, eccetera. Venerdì 19 giugno è stato il giorno nero, 8 stop. Il 23 giugno è andata meglio, ma l'elettricità nella zona fra via Vanchile e Corso Novara è comunque saltata. La questione è stata posta sempre nella giornata di ieri in consiglio comunale. Le opposizioni di centrodestra hanno contestato l'amministrazione comunale del sindaco Stefano Lorusso, rovesciando il city branding della città e facendolo diventare Torino Blackout. E visto che parlavamo appunto di caldo, un clima rovente, tanta afa in questi giorni, ma vediamo le previsioni. Come già anticipato, l'ondata di calore sarà prolungata sulla nostra regione, le prossime giornate saranno simili tra loro e caratterizzate da mattinate soleggiate e da un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio sui rilievi alpini, foriera di qualche rovescio temporale di calore. Il clima sarà rovente con caldo e afa alle stelle, temperature massime che oggi raggiungeranno i 36 gradi a Torino, 35 a Novara, 34 a Verbania. Le temperature minime in pianura non scenderanno sotto i 25-26 gradi, dando luogo alle cosiddette notti tropicali e a un notevole disagio dovuto all'afa. Farà caldo anche in montagna, nonostante la presenza di qualche temporale pomeridiano, tanto che a 1500 metri le temperature massime raggiungeranno i 26-27 gradi, mentre lo zero termico oscillerà intorno ai 4200-4400 metri. Poche variazioni sono attese fino al weekend, quando si potrebbe assistere a un'ulteriore intensificazione del caldo, con temperature massime che potranno raggiungere anche il 37-38 gradi in pianura, e quindi livello rosso per queste ondate di calore. Fate tantissima attenzione. Corteo di San Giovanni oggi dalle 18.30 in occasione appunto della festa patronale di Torino si svolgerà il tradizionale corteo storico lungo le vie del centro, che prenderà il via dai giardini Cavour per concludersi poi in piazza Castello. Intorno alle 22 in piazza Castello il gruppo storico Pietro Mica darà inizio alle celebrazioni con i caratteristici spari a salve, preludio all'ascensione del tradizionale farò della vigilia alla presenza del sindaco. La parte musicale sarà affidata a DJ Fede, che proporrà una selezione contemporanea di brani della tradizione piemontese. La serata culminerà con l'accensione del farò, antica tradizione che, secondo la leggenda, vuole che la direzione di caduta della sagoma del toro posto in cima al farò segni l'anno che si aprirà come propizio o meno per la città. Ci saranno comunque tantissime variazioni delle linee GTT, quindi fate attenzione se dovete girare in centro, meglio controllare appunto sul sito GTT se la vostra linea e il tragitto è mantenuto. E ci spostiamo a Santa Rita, nella zona di Santa Rita, tanti scippi in strada, ma davvero tanti nell'ultimo periodo. Uno dei tanti è stato quello di un sessantenne rapinato in strada da 2 giovani in monopattino. Li strapparono la collanina dal collo e poi c'è stata una rapida fuga appunto in monopattino. Questa volta è successo avendo come vittima questo signore di 66 anni che, come di consueto, stava facendo la sua passeggiata quotidiana quando, secondo le prime ricostruzioni, 2 giovani ragazzi l'hanno prima avvicinato, poi colpito e infine derubato. È successo nella serata di giovedì 18 giugno intorno alle 21, un orario insolito per il 66enne abituato a fare la sua passeggiata quotidiana nel pomeriggio, ma il caldo estremo di questi giorni aveva spostato le lancette dell'abitudine ed è proprio mentre stava

0: Massimo Alfano.
1: Bentornati a Parco Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi siamo in collegamento con la provincia di Como e siamo al telefono con Sofia Audino, in arte Shaza. Ciao!
2: Ciao!
1: Ciao, ho detto giusto il nome d'arte?
2: Certo, sì.
1: Ok,
2: sì.
1: Perché non sapevo bene come si legge, se ho detto chiedo prima.
2: Allora, ma penso ce l'hai detto giusto, bravo.
1: Ci ho azzeccato. Allora, oggi volevo parlare del tuo singolo, Bruciapiano, che fa parte di un nuovo progetto discografico. E che appunto che da quando hai cominciato a lavorare con il tuo nuovo produttore Max Caretiempo hai fatto prima di tutto una rivisitazione di una canzone degli Oasis e poi sei passata a Bruciapiano, che farà parte del tuo primo album, giusto?
2: Sì, esatto.
1: Allora, raccontami un po' tu di che cosa parla appunto.

0: Bruciapiano.
1: Bruciapiano è una canzone che esprime delle emozioni, tante emozioni, e come infatti poi si racconta nella canzone, si raccontano di sensazioni sotto pelle e fuori pelle.
0: Ok.
1: E quindi io ho scelto appunto di scrivere nella canzone questo sentimento forte che si prova sia da soli che insieme, diciamo, e quindi avevo bisogno di scrivere.
0: Diciamo che tu sei una giovane cantautrice, anche polistrumentista, perché suoni un po' di strumenti, e hai cominciato con la batteria, come batterista.
1: Sì, io incominciai tantissimo tempo fa con in realtà l'ukulele. Perché mia madre mi ci mandò super da piccola per farmi fare qualcosa. Però io poi da lì scoprì la batteria, rimanendo a bocca aperta, vedendo la mia insegnante che la suonò. E quindi da lì non si è spento più niente.
0: Sei passata poi al basso, chitarra, pianoforte.
1: Sì, mi sono voluta estendere, anche perché ho visto che comunque nella musica qualsiasi cosa mi veniva data in mano, in qualche modo riuscivo a suonarla.
0: Ma anche perché è bello, perché quando tu scrivi musica, in base allo strumento magari hai delle ispirazioni diverse.
1: Sì, certo, poi ovviamente ogni strumento ti dà, imparando comunque lo strumento in sé, ti vengono le idee, no? Per la funzionalità di quello strumento soprattutto. Quindi sì, sono tanti stimoli, ecco.
0: Allora io direi, andiamo a sentire Bruciapiano, perché poi dopo volevo parlare anche un po' della tua carriera, che è iniziata più o meno nel 2024, no? Giusto?
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì.
0: Andiamo a sentire Bruciapiano, Shaza, buon ascolto.

0: Alfano.
1: Siamo tornati con Shaza. Abbiamo sentito Bruciapiano, infatti, come già avevo sentito quando mi è arrivata la cartina digitale, una bella canzone, mi piace molto questo sound, mi piace molto come la canti.
2: E
1: scritta da te?
2: Sì, queste ovviamente sono parole mie, proprio che escono da me, dalla mia cameretta.
1: Insieme a qualcun altro o da sola?
2: No, da sola ovviamente, okay. Poi nella collaborazione della musica c'ho, diciamo, il mio team.
1: Ok, allora io volevo parlare anche del tuo debutto, no? Te nel 2024 hai debuttato con il singolo Il Cielo, no? Poi da lì in poi ci sono stati altri singoli, Insignificanti, Pelle Bruciata, Wi-Fi, Sola, prodotti da Max Zanotti. E com'è stato questo tuo inizio e com'è stato l'approccio verso il mercato discografico?
2: Allora, diciamo, questo inizio è stato molto, devo dire, in realtà molto basico, perché arrivando comunque da una formazione a livello scuola di musica, io già scrivevo qualcosina, già sapevo come mettermi, diciamo, su, no, la traccia, e diciamo l'approccio a questo mondo musicale per me è stato comunque una porta aperta, cioè ho visto proprio aprirsi una porta, e devo dire, però inizialmente era molto basico, anche perché comunque seguivo la scuola, avevo molte cose da seguire, e poi ovviamente negli anni ho avuto crescere portando ovviamente le nuove canzoni e lavorando appunto anche con altre persone.
1: L'anno dopo, appunto nel 2025, hai collaborato con Roberto Costa per il brano Anche se piove, e da qua appunto ha avuto dei passaggi importanti sulle televisioni nazionali. Com'è stato questo passaggio? Quindi com'è stato lavorare con appunto Roberto Costa?
2: Allora, con Roberto Costa è stato un piacere lavorare, ovviamente, perché parlandoci ho visto tanta storia della musica italiana, e quindi ovviamente sicuramente lavorarci è stata una crescita e un piacere. E con lui c'è stata una collaborazione, per me è stata una sorpresa. Mi ha insegnato più proprio come si sta in uno studio e come si registra, come si sta sotto un microfono. Quindi anche quello è stato un passaggio che mi ha portato a uno scalino in più, un altro porticino.
1: Si parla adesso del primo album, appunto, che stai cominciando a lavorare, perché Bruciapiano fa parte appunto è il disco di lancio, no? Diciamo, per questo album che stai preparando. Le tracce sono già pronte oppure stanno nascendo in questo periodo? Come sta funzionando la creazione dell'album?
2: Le tracce sono in lavorazione. Io mi ritrovo molto nei poeti inglesi che scrivevano, poi rielaboravano, poi ricontrollavano.
1: Cambiano, diciamo, qualcosa.
2: Molte esperienze, molte emozioni ci sono in lavorazione, però le tracce, dai, una misura di tracce ne abbiamo.
1: Canzoni italiane, c'è qualcosa di inglese?
2: Allora, l'approccio all'inglese è una cosa che sto maturando,
1: okay.
2: Sì, iniziando poi dalla cover che ho fatto.
1: Okay. Ma ci sarà anche la cover nell'album?
2: No,
1: okay.
2: Sì, anche quella è stata. Quella fa parte di quello scalino che si apre l'album.
1: Sì, sì, sì.
2: È la stanza che poi trovi dentro.
1: Ok, beh, bella descrizione.
2: Grazie.
1: Allora, quali sono i tuoi canali social?
2: Allora, mi potete trovare su Instagram, su TikTok, tutti i social come Shaza Official Music, e poi ovviamente sulle piattaforme musicali mi trovate come Shaza, su Spotify, okay. Amazon Music, Apple Music, dove volete mi trovate.
1: E quindi troviamo anche le recenti del 2024, giusto? Sulle piattaforme.
2: Sì, tutte le mie tracce sono ancora lì.
1: Allora, io ti ringrazio tantissimo di averci raccontato della tua carriera, del tuo approccio appunto con la lavorazione del primo album, e grazie per averci fatto ascoltare Bruciapiano.
2: Grazie di cuore a voi per avermi invitato nella trasmissione, e un bacio a tutti gli ascoltatori.
1: Ti ringrazio. Noi diamo appuntamento alla prossima puntata. Vi raccomando, guardate sempre la locandina per capire il prossimo ospite. Grazie. Ciao Shaza.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi si parla di uno spettacolo che noi da Torino ci spostiamo, e spero che tanti di voi lo facciano, a Cuneo, al Teatro Toselli, per una giusta causa, una causa che adesso andremo a parlare. Abbiamo al telefono Silvia Rocchi, moglie di Paolo Kessisoglu. Ciao Silvia.
3: Ciao a tutti, è un piacere poter partecipare.
1: Un piacere immenso per me, soprattutto anche perché parliamo di una cosa che ha bisogno di questo spazio per parlare, perché ho proprio voglia di sentire perché viene fatto questo spettacolo per questa associazione che appunto gestite te e Paolo.
3: Mm-hmm.
1: Allora, diamo le date sono il 25 e il 26 giugno, perché abbiamo questo pre-weekend solidale, e il 25 sarete a teatro, appunto come ho detto prima, a Teatro Toselli.
3: Confermo, iniziamo giovedì 25 al teatro e poi proseguiremo con la Run the Night venerdì sera, il 26, e poi si chiuderà questo weekend bellissimo di partecipazione, di inclusione, di sport, di spettacolo e di festa con la Gran Fondo Fausto Coppi, che metterà un po' il punto a un weekend che sicuramente animerà molto Cuneo.
1: Allora, abbiamo degli ospiti sul palco, no? Abbiamo degli ospiti come vari comici, ma c'è anche un cantante. Il cantante è Gaemon, e come ospiti appunto di comici abbiamo Marte Gianluca, Filippo Giardina, Serena Bongiovanni e Phil Pill.
3: Benissimo, sei più preparato di me, Cosmo.
1: No, sono andato subito a vedere chi erano gli ospiti appunto che vedremo sul palco, perché veramente è uno spettacolo di grande spessore. Volevo che mi parlasse un po' dell'associazione e di che cosa tratta la vostra associazione.
3: Allora, la nostra associazione si chiama C'è da fare. C'è da fare è un'associazione abbastanza recente, ci siamo costituiti 3 anni fa più o meno, ed è un'associazione che si occupa di giovani, nello specifico di salute mentale dei giovani, per rispondere a quella che è, ahimè, un'emergenza del quotidiano. Purtroppo i dati che sono cominciati forse a circolare in maniera un pochino più consapevole dopo il Covid, ma che fotografavano una situazione già esistente, mettono in evidenza una manifestazione sempre crescente di sofferenza tra i ragazzi, sofferenza forte, profonda, che poi porta a manifestazioni molto gravi, quali isolamento sociale, quindi ragazzi cosiddetti hikikomori, che sono coloro ai quali abbiamo rivolto il primo progetto, ma anche ad agitatori lessivi, a disturbi del comportamento alimentare, a depressione grave, fino ad arrivare a tentativi di suicidio.
1: Purtroppo ultimamente se ne vedono tante situazioni del genere, dispiace molto perché sui giovani più che altro.
3: Sì, la popolazione più giovane è molto molto colpita. Basta dire un dato che fa caponare la pelle ogni volta, ma è purtroppo un dato reale: in Italia al di sotto dei 25 anni il suicidio è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali, quindi è un dato che non possiamo e non dobbiamo trascurare.
1: Assolutamente.
3: C'è da fare è nato appunto da un impeto per cercare di portare un pochino alla luce questi temi e cercare anche di dare per quello che sono le nostre possibilità, delle risposte. Ecco, quindi facciamo sensibilizzazione sicuramente attraverso vari strumenti di cui poi possiamo parlare, ma cerchiamo anche poi di mettere a terra dei progetti concreti, quindi attraverso le nostre raccolte fondi cerchiamo di dare una risposta a quello che è un bisogno tra appunto un'emergenza, andando a costituire poi dei progetti attraverso le strutture pubbliche. Quindi stiamo collaborando con vari ospedali per dare una risposta e degli strumenti anche nuovi per supportare ragazzi e famiglie in stato di grave sofferenza.
1: Io ricordo il titolo, C'è da ridere, appunto al Teatro Toselli di Cuneo il 25, e poi proseguo appunto con la corsa notturna del 26 giugno. E io Silvia ti ringrazio tantissimo, adesso sentiamo Paolo appunto per parlare anche con lui di questo weekend, no? Diciamo di spettacolo e sport, ok?
3: Benissimo, grazie.
1: Grazie Silvia, alla prossima.
3: Alla prossima.
1: Siamo al telefono con Paolo Chessisoglu. Ciao Paolo.
4: Ciao.
1: Ciao, abbiamo parlato fino adesso con tua moglie riguardo appunto allo spettacolo che andremo a vedere il 25 giugno appunto al Teatro Toselli di Cuneo, e anche del Run the Night che ci sarà appunto la notte del 26 giugno. Quindi spettacolo,
4: corretto,
1: e sport insieme.
4: Sì, corretto. Lo spettacolo è in qualche modo come format inteso come contenitore di tipologia è collaudato, nel senso che tra le varie attività che la nostra associazione fa ci sono anche quelle divulgative, e sicuramente lo spettacolo in questo senso è una delle maggiori forme di divulgazione che abbiamo fatto. Si parla di salute mentale, di ragazzi, di rapporto tra genitori e figli, del rapporto tra noi quando eravamo figli e i nostri genitori. Insomma, i temi sono quelli, e ad ogni comico, ogni artista viene chiesto di talvolta scrivere un pezzo appositamente su quel tema, o forse o talvolta di integrare pezzi già magari già presenti con delle cose che attualizzano, insomma, il tema. Quindi in questo senso credo che sia abbastanza unico come spettacolo. Ovviamente quello che facciamo a Toselli è uno spettacolo anche che restituisce un po' l'accoglienza e la relazione che abbiamo con Cuneo e con l'azienda Caru, che ovviamente è l'organizzatrice della Run the Night, quindi sarà uno spettacolo un po' più light, per dire, anche con delle svise, ecco, non okay. Ci sarà solo quello come tema, ma sarà un pochettino più largo come ambito di interesse.
1: Allora, è uno spettacolo comico, c'è anche della musica, quindi abbiamo già nominato gli artisti, appunto Marte Gianluca, Gemon, Filippo Giardina, Serena Bongiovanni, Phil Pil, e lo spettacolo C'è da ridere, che appunto il ricavato andrà appunto all'associazione C'è da fare ETS, e che è appunto, come hai detto tu prima, è il supporto psicologico e neuropsichiatrico degli adolescenti. Quindi è uno spettacolo veramente importante, un weekend, diciamo, quindi tra spettacolo e sport, sì. Dove noi suggeriamo, da noi che siamo di Torino, di spostarci tutti insieme e venire a Cuneo a Toselli, proprio perché è uno spettacolo che veramente ne vale la pena, sia come spettacolo, ma sia anche proprio per il suo interesse di questa associazione.
4: Sì, noi siamo contenti perché, ripeto, è il secondo anno che l'azienda Caro organizza questa Run the Night. Mi sembra, dagli ultimi dati che ci vengono forniti, che c'è quasi il doppio degli iscritti dell'anno scorso.
1: Bene.
4: Quindi evidentemente siamo molto felici che ci sia questa partecipazione, la città è tutta in festa per 48 ore, insomma, tutta, come si dice, pavesata della nostra iscritta, ce la fare.
1: Sì.
4: E il fatto di arrivare il giorno prima e di portare lo spettacolo ci rende molto orgogliosi.
1: E io sono veramente contento di aver fatto questa intervista. Ricordiamo anche che l'anno scorso sono stati anche raccolti 13.000 euro appunto per questa fondazione, e quindi quest'anno cercheremo appunto di invogliare le persone a venire proprio per raccogliere ancora di più e aiutare la vostra associazione.
4: Esatto, grazie per tutto quello che, insomma, riuscirete a fare. Noi ci
1: mancherebbe.
4: Quindi il 25 a teatro, e speriamo che possiate divertirvi tutti insieme.
1: Sicuramente. E Paolo, io ti ringrazio tantissimo, grazie per aver appunto raccontato di questo spettacolo, di questa maratona, perché comunque è importante soprattutto per lo scopo benefico. E cos'altro da dire? Grazie di tutto.
4: Ci vediamo presto, grazie a tutti.
1: Ci vediamo al 25, ciao,
4: grazie. Al 25, ciao.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Teheran chiude all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Agente della polizia locale muore in un inseguimento nel Milanese, ritrovato il SUV, caccia al conducente. A Napoli, freddato davanti casa un 21enne incensurato, colpito al torace. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Martedì 23 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, dice il Ministero degli Esteri. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale dell'agenzia e non prevediamo che ispezioni gli impianti nucleari iraniani danneggiati, aggiunge il portavoce. Nella notte il capo negoziatore di Teheran aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. Sostiene che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani. Torniamo in Italia, tragedia nella serata di ieri nel Milanese, dove un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, è morto durante un inseguimento di un SUV che non si è fermato ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nel comune di Peschiera. Secondo il 118, l'agente avrebbe perso il controllo della moto ed è caduto. Portato in elio soccorso in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda, è deceduto per lesioni riportate. Il SUV pirata è stato trovato abbandonato a Pioltello. È ancora caccia al conducente. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di speronamento della moto. E un giovane operaio di 21 anni incensurato è stato colpito a morte questa notte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. È caduto in via Caprera. Il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. In corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Ancora cronaca, ciò che si giudica qui non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che si giudica è l'esercizio metodico freddo organizzato della violenza su un uomo inerme, afferma il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Reggeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia: Giulio Reggeni, un uomo libero, ha concluso Colaiocco. In chiusura, un'ultima notizia: due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estrema è la principale pista investigativa, ha detto la procuratrice della città francese, dove erano previste temperature massime di 39 gradi. Emergenza anche in Italia: oggi sono 12 le città da bollino rosso del Ministero della Salute, domani saranno 15, mercoledì 16 su 27 monitorate per il rischio sui cittadini a causa dell'innalzamento delle temperature. Nel weekend oltre 1000 persone al pronto soccorso nel Parmense. Il governo reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
10: Che intenzioni hai adesso?
11: Vedere il mondo.
12: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
11: Sì.
13: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
10: questo è Marion Rose.

0: io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata.

0: C'è una guerra di cuscini, ma cuscini un po' pesanti. Se la guerra è dei bambini, la colpa è di tutti quanti. Abbiamo cambiato le idee,
1: abbiamo cambiato l'idea. Ma la madre e le altre donne non hanno niente da ridere. Hey, bambino!
2: Era Sanremo 2024 quando Dargen D'Amico si presentava con questo brano che ci faceva davvero riflettere, Onda Alta, ripresentato in questo primo appuntamento di Maroon Road. Anche oggi, nel pomeriggio di Torino International, in questo martedì 23 giugno, ben trovati da Maria Teresa Mirelli, in questa speciale giornata che celebra gli abbracci. Sì, oggi ufficialmente la giornata mondiale degli abbracci. Del resto il calore di due braccia che accolgono è importante, qualcosa di cui alla fine necessitiamo tutti. Da piccoli abbiamo avuto i nostri abbracci dai genitori, mamma, papà, fratelli, nonni, e poi alla fine quello degli amici. E pensate che l'abbraccio riesce a consolarci quando siamo tristi, ma riesce allo stesso tempo a riempirci d'amore e ci lusinga quando siamo felici. Quindi un gesto, direi, efficace per comunicare protezione, fiducia e affetto. E mai come in questo periodo ci siamo resi conto di quanto il contatto fisico sia importante anche per la nostra salute dello spirito. E quindi ricordiamoci sempre, e in particolar modo in questa speciale giornata, di quanto sia importante il contatto con l'altra persona. Che sia insomma una buona giornata per un futuro di rinascita, ma soprattutto una giornata piena di abbracci.
3: Torino International.

0: ritorno dei Backstreet Boys, Bottle Up, alle 15.30 in punto in questo appuntamento di Marion Road. Parliamo di 24 giugno, cioè domani, quando si celebra San Giovanni Battista, ricorrenza religiosa che nel tempo si è intrecciata proprio con una serie di tradizioni, riti popolari, credenze, superstizioni, e tra le tradizioni più curiose c'è anche quella di regalare dell'aglio. Sì, infatti in alcune zone del nostro paese si dice che comprarlo o regalarlo nel giorno di San Giovanni porti fortuna, protezione e persino soldi. Evidentemente questa usanza popolare viene vista anche come amuleto domestico in grado, insomma, di proteggere la casa e tutti i suoi abitanti. E diciamo che secondo la credenza l'aglio acquistato il 24 giugno non dovrebbe mai mancare in casa, che poi lo si conservi in cucina, lo si appenda, lo si tenga come talismano. Il significato è sempre chiaro, quello di portare prosperità. Ma la notte di San Giovanni è famosa un po' dappertutto, oltre che per l'usanza dell'aglio, anche per la famosa acqua profumata preparata con erbe e fiori, che viene lasciata all'aperto fino al mattino per raccogliere la rugiada. E allo stesso modo, altra tradizione, sono i falò di San Giovanni, che una volta avevano un valore simbolico perché servivano a salutare il sole, a purificare, allontanare ciò che poteva minacciare raccolti, famiglie e comunità. Chiaramente non esistono delle prove scientifiche che tutto questo funzioni, però è bello, insomma, tramandare ancora una volta queste usanze e queste tradizioni, cosa che avremo modo, insomma, di parlarne anche domani in occasione proprio della festa di San Giovanni.
1: Torino International.

avessi i soldi di tasca li svuoterei di senso. Sulla carrozza vuota ci cammino scalzo. Sopra lo studio che scalda moodboard di suono, muro nuovo mi trovo davanti, lo scrivo, non penso, parlo. Come la trovi la strada in mezzo alle macchine? Come la vinci una gara se non è facile? Copriti il volto, lascialo sciolto, girami intorno e capirai che...

Golding, Black Prada Dress, una delle novità nei nostri pomeriggi qui su Torino International, riproposta anche quando sono le 15.39 di questo appuntamento di Marion Road. Quante volte diciamo che leggere fa bene, soprattutto d'estate? Forse c'è anche più desiderio, più tempo, più disponibilità per farlo, anche perché ci sono tantissime qualità che vengono espresse leggendo e soprattutto tantissimi benefici, che sono la riduzione dello stress. Anche solo 6 minuti, secondo gli esperti, abbassano i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, e abbassano anche la muscolatura che viene rilassata, il battito cardiaco. C'è il miglioramento del sonno, il potenziamento cognitivo, perché mantiene attiva la memoria, aumenta l'attenzione, arricchisce il vocabolario. C'è anche uno sviluppo dell'empatia, perché ci si immerge nelle storie, in quei personaggi, proprio per comprendere le emozioni altrui e l'intelligenza sociale. E poi si previene il cosiddetto invecchiamento cerebrale, no? Perché la mente è allenata con la lettura, e quindi si protegge il cervello dal cosiddetto declino cognitivo. Anziché scrollare continuamente, insomma, possiamo leggere. E in Italia adesso c'è un borgo con una strada di libri, una intera, insomma, via che ha richiamato le persone proprio all'importanza della lettura, magari smettendo di stare sempre attaccati allo smartphone e leggersi un libro girando delle pagine cartacee. L'idea è venuta per caso ad un sindaco in provincia di Varese, che nel suo paesino di origine, di Tagliata, dove c'è la casa di famiglia, ha deciso di mettere per strada una cinquantina di libri con la scritta Biblioteca Estiva del Borgo di Tagliata. E beh, non poteva immaginare che quella idea avrebbe scatenato così tanto interesse, con una catena di solidarietà, per cui in tanti portavano i libri da leggere e li mettevano sul mobiletto a disposizione, al punto che sul mobiletto non c'è stato più posto e si è pensato ad un mobile grande, ma ancora non bastava, e quindi si è iniziati a metterli direttamente sulla strada. Ed è così che è nata la strada dei libri, che ogni 6 agosto viene tappezzata da più di 3.000 volumi e che viene messa a disposizione di tutti. È un'iniziativa culturale che continua a richiamare l'attenzione di tantissime persone. Pensate che l'anno scorso sono andati via circa 900 libri e adesso diciamo è stato fatto un primo test non aperto pubblico e la strada è stata ricoperta di libri, ma per vedere che cosa succederà bisognerà attendere ancora una volta il nuovo 6 agosto, sperando che quel giorno il meteo sia favorevole alla cultura, per far sì che le persone possano prendere un libro e iniziare ufficialmente l'azione della lettura.

0: Bites Back, c'è Lucent nel pomeriggio di Torino International. Parliamo un po' di mondiali e di questa pausa idratazione che non piace affatto, nonostante questa policy FIFA per questa Coppa del Mondo, perché è diventata obbligatoria in quella che è l'estate torrida nel Nord America, ma serve anche in caso di temperature non eccessivamente alte a ristorare i famosi giocatori e in alcuni casi anche il campo da calcio stesso. Il problema è che non piace ai tifosi per più di un motivo, infatti la pausa è solo una scusa tattica per mandare in onda più pubblicità rivolta ai telespettatori, a casa e per altri è inammissibile l'interruzione del gioco che di fatto passa dai due canonici tempi da 45 minuti ciascuno a 4 quarti. E poi ci sono quelli che si lamentano della perdita di slancio, che diciamo limitano una serie di occasioni di gioco preziosissime, però c'è anche chi difende questa pratica, dagli allenatori ai tifosi delle squadre che segnano proprio in seguito a questa rinfrancante pausa d'acqua. E sempre rimanendo in tema mondiali, non so se avete notato che sempre più calciatori scendono in campo con i famosi calzettoni tagliati sul retro della gamba, che non è usura da gioco, non è distrazione, ma questi calzettoni evidentemente, questi nuovi che sono forniti dagli sponsor, evidentemente creano molta pressione sui polpacci, diventa difficile da tollerare 90 minuti e quindi il giocatore decide di allentarla migliorando la circolazione sanguigna e quindi decidendo proprio di sforbiciare il calzettone. Da lì chiaramente sui social sono partite tutta una serie di reazioni immediate con commenti ironici e vari sfottì, ecco, varie prese in giro. Questa logica però non regge al vaglio della medicina sportiva, perché secondo diversi esperti del settore fare un taglio nel calzettone non produce alcun beneficio misurabile sulle prestazioni fisiche. Diciamo che evidentemente diventa quasi un placebo solido che funziona anche quando viene smascherato. Se un giocatore sente di muoversi meglio con il calzettone bucato, beh, quella sensazione ha sicuramente un peso reale sulla prestazione. E quindi possiamo dire che attualmente la FIFA non ha preso nessuna posizione ufficiale, le regole del gioco non prevedono vincoli specifici sulla forma dei calzettoni purché rispettino i colori della squadra, e quindi nessun arbitro ha fermato un giocatore, soprattutto quelli australiani, per questo paio di forbiciate sul calzettone. Magari fateci caso, avrete modo di vedere altri giocatori e altre squadre che avranno deciso di applicare questa modalità. Ci ritroviamo tra pochissimo.
1: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31 A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.

Camera 209, quella che accompagna Alessandra Amoroso e Didi Boulevard nel pomeriggio di Torino International. L'appuntamento di Merion Road si sta per concludere, non solo la sua prima ora, ma oggi è un appuntamento un pochino ridotto. Alle 17 tornerà comunque DJ Nick per proseguire questo pomeriggio su Torino International. Ma intanto, prima insomma di darvi l'arrivederci, vi volevo segnalare che il sabato sera qua a Torino si potrà visitare il Museo Egizio gratuitamente. Infatti dal 4 luglio all'8 agosto il Museo Egizio di Torino aprirà dalle 18.30 alle 22.30 e l'importante chiaramente è di prenotarsi online, perché pur essendo l'ingresso gratuito e la prenotazione obbligatoria, quindi bisogna muoversi in anticipo perché i posti disponibili per ogni serata possono davvero terminare velocemente. Una bella iniziativa che ritorna anche in questa estate 2026, quindi dal 4 luglio all'8 agosto il Museo Egizio apre gratuitamente ogni sabato dalle 18.30 alle 22.30. Quindi non solo c'è la possibilità di immergersi in questo mondo così meraviglioso come quello egizio, ma allo stesso tempo c'è anche la possibilità di risparmiare un biglietto che insomma non è alla portata di tutti. Ci ritroviamo per un nuovo appuntamento di Merion Road. Io vi auguro un buon proseguimento di serata e vi aspetto sempre qui su Torino International. Ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Teheran chiude all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Agente della polizia locale muore in un inseguimento nel Milanese, ritrovato il SUV, caccia al conducente. Su Giulio Regeni, esercizio metodico e freddo della violenza, la procura di Roma nel processo e quattro agenti egiziani. Tra pochissimo, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, martedì 23 giugno, studio Giuliano Ferrini, ancora esteri in primo piano. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, dice il Ministero degli Esteri. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale dell'agenzia e non prevediamo che ispezioni gli impianti nucleari iraniani danneggiati, aggiunge il portavoce. Nella notte il capo negoziatore di Teheran aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. Sostiene che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani. Torniamo in Italia. Tragedia nella serata di ieri nel Milanese, dove un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, è morto durante un inseguimento di un SUV che non si è fermato ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nel comune di Peschiera. Secondo il 118, l'agente avrebbe perso il controllo della moto ed è caduto. Portato in elisoccorso in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda, è deceduto per lesioni riportate. Il SUV pirata è stato trovato abbandonato a Pioltello e ancora caccia al conducente. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di speronamento della moto. E un giovane operaio di 21 anni incensurato è stato colpito a morte questa notte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. È caduto in via Caprera. Il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. In corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Ancora cronaca, ciò che si giudica qui non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che si giudica è l'esercizio metodico freddo organizzato della violenza su un uomo inerme, afferma il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di quattro appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Regeni, un uomo libero, ha concluso Colaiocco. In chiusura, un'ultima notizia: due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estrema è la principale pista investigativa, ha detto la procuratrice della città francese, dove erano previste temperature massime di 39 gradi. Emergenza anche in Italia: oggi sono 12 le città da bollino rosso del Ministero della Salute, domani saranno 15, mercoledì 16 su 27 monitorate per il rischio sui cittadini a causa dell'innalzamento delle temperature. Nel weekend oltre 1000 persone al pronto soccorso nel Parmense. Il governo reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Teheran chiude all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Agente della polizia locale muore in un inseguimento nel Milanese, ritrovato il SUV, caccia al conducente. A Napoli freddato davanti casa un 21enne incensurato colpito al torace. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, dice il Ministero degli Esteri. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale dell'agenzia e non prevediamo che ispezioni gli impianti nucleari iraniani danneggiati, aggiunge il portavoce. Nella notte il capo negoziatore di Teheran aveva chiarito che lo Stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. Sostiene che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani. Torniamo in Italia. Tragedia nella serata di ieri nel Milanese, dove un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, è morto durante un inseguimento di un SUV che non si è fermato ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nel comune di Peschiera. Secondo il 118, l'agente avrebbe perso il controllo della moto ed è caduto. Portato in eli soccorso in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda, è deceduto per lesioni riportate. Il SUV pirata è stato trovato abbandonato a Pioltello. È ancora caccia al conducente. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di speronamento della moto. E un giovane operaio di 21 anni incensurato è stato colpito a morte questa notte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. È caduto in via Caprera. Il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. In corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica, sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Ancora cronaca, ciò che si giudica qui non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che si giudica è l'esercizio metodico freddo organizzato della violenza su un uomo inerme, afferma il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Reggeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia: Giulio Reggeni, un uomo libero, ha concluso Colaiocco. In chiusura, un'ultima notizia: due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa, ha detto la procuratrice della città francese, dove erano previste temperature massime di 39 gradi. Emergenza anche in Italia: oggi sono 12 le città da bollino rosso del Ministero della Salute, domani saranno 15, mercoledì 16 su 27 monitorate per il rischio sui cittadini a causa dell'innalzamento delle temperature. Nel weekend oltre 1000 persone al pronto soccorso nel Parmense. Il governo reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
8: O vară plină de hituri. Summer.
6: Torino International.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
0: This is summer. Torino International.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Teheran chiude all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Agente della polizia locale muore in un inseguimento nel Milanese, ritrovato il SUV, caccia al conducente. Su Giulio Reggiani, esercizio metodico e freddo della violenza, la procura di Roma nel processo e quattro agenti egiziani. Tra pochissimo, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, nuovamente gli esseri in primo piano. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, dice il Ministero degli Esteri. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale dell'agenzia e non prevediamo che ispezioni gli impianti nucleari iraniani danneggiati, aggiunge il portavoce. Nella notte il capo negoziatore di Teheran aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. Sostiene che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani. Torniamo in Italia. Tragedia nella serata di ieri nel Milanese, dove un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, è morto durante un inseguimento di un SUV che non si è fermato ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nel comune di Peschiera. Secondo il 118, l'agente avrebbe perso il controllo della moto ed è caduto. Portato in elisoccorso in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda, è deceduto per lesioni riportate. Il SUV pirata è stato trovato abbandonato a Pioltello. È ancora caccia al conducente. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di speronamento della moto. E un giovane operaio di 21 anni incensurato è stato colpito a morte questa notte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. È caduto in via Caprera. Il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. In corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Ancora cronaca, ciò che si giudica qui non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che si giudica è l'esercizio metodico freddo organizzato della violenza su un uomo inerme, afferma il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di quattro appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Reggiani. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia: Giulio Reggiani, un uomo libero, ha concluso Colaiocco. In chiusura, un'ultima notizia: due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estrema è la principale pista investigativa, ha detto la procuratrice della città francese, dove erano previste temperature massime di 39 gradi. Emergenza anche in Italia: oggi sono 12 le città da bollino rosso del Ministero della Salute, domani saranno 15, mercoledì 16 su 27 monitorate per il rischio sui cittadini a causa dell'innalzamento delle temperature. Nel weekend oltre 1000 persone al pronto soccorso nel Parmense. Il governo reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
7: What time is it?
8: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
9: Summer is happiness.
10: Summer's coming up.
11: Summer is one of my favorite times of year.
8: Summer is here. Summer is here.
12: Happy summertime.
8: I'm my number one station. Number one station.
4: Torino International.

0: Sono le 19.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Teheran chiude all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Agente della polizia locale muore in un inseguimento nel Milanese, ritrovato il SUV, caccia al conducente. A Napoli freddato davanti casa un 21enne incensurato colpito al torace. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, nuovamente gli esteri in primo piano. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, dice il Ministero degli Esteri. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale dell'agenzia e non prevediamo che ispezioni gli impianti nucleari iraniani danneggiati, aggiunge il portavoce. Nella notte il capo negoziatore di Teheran aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. Sostiene che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani. Torniamo in Italia. Tragedia nella serata di ieri nel Milanese, dove un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, è morto durante un inseguimento di un SUV che non si è fermato ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nel comune di Peschiera. Secondo il 118, l'agente avrebbe perso il controllo della moto ed è caduto. Portato in elisoccorso in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda, è deceduto per lesioni riportate. Il SUV pirata è stato trovato abbandonato a Pioltello. È ancora caccia al conducente. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di speronamento della moto. E un giovane operaio di 21 anni incensurato è stato colpito a morte questa notte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. È caduto in via Caprera. Il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. In corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Ancora cronaca: ciò che si giudica qui non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che si giudica è l'esercizio metodico freddo organizzato della violenza su un uomo inerme, afferma il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Reggeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia: Giulio Reggeni, un uomo libero, ha concluso Colaiocco. In chiusura, un'ultima notizia: due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estrema è la principale pista investigativa, ha detto la procuratrice della città francese, dove erano previste temperature massime di 39 gradi. Emergenza anche in Italia: oggi sono 12 le città da bollino rosso del Ministero della Salute, domani saranno 15, mercoledì 16 su 27 monitorate per il rischio sui cittadini a causa dell'innalzamento delle temperature. Nel weekend oltre 1000 persone al pronto soccorso nel Parmense. Il governo reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
8: What time is it?
9: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
10: Summer is happiness.
11: Summer's coming up.
12: Summer is one of my favorite times of year.
9: Summer is here. Summer is here.
13: Happy summertime.
9: I'm my number one station. Number one station.
6: Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord al mattino sole prevalente su tutte le regioni, al pomeriggio instabilità in sviluppo sulle Alpi, con temporali diffusi su Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, fenomeni isolati possibili su Lombardia, Veneto e Appennino Emiliano. In serata e nottata migliora con cielo sereno ovunque. Al centro al mattino bel tempo su tutti i settori con sole prevalente, al pomeriggio instabilità in aumento su Lazio e Abruzzo, con fenomeni in sconfinamento verso i settori subappenninici. Nel corso delle ore notturne rasserena ovunque. Al sud, tempo stabile e soleggiato al mattino su tutte le regioni, al pomeriggio qualche piovasco tra Molise e Campania, asciutto altrove, poche variazioni tra serata e nottata, salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o un lieve rialzo. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
0: Meteo.

0: Sono le 20:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: Teheran chiude all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Agente della polizia locale muore in un inseguimento nel Milanese, ritrovato il SUV, caccia al conducente. Su Giulio Regeni, esercizio metodico e freddo della violenza, la procura di Roma nel processo e 4 agenti egiziani. Tra pochissimo, dopo una pausa.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, dice il Ministero degli Esteri. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale dell'agenzia e non prevediamo che ispezioni gli impianti nucleari iraniani danneggiati, aggiunge il portavoce. Nella notte il capo negoziatore di Teheran aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. Sostiene che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani. Torniamo in Italia. Tragedia nella serata di ieri nel Milanese, dove un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, è morto durante un inseguimento di un SUV che non si è fermato ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nel comune di Peschiera. Secondo il 118, l'agente avrebbe perso il controllo della moto ed è caduto. Portato in eli soccorso in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda, è deceduto per lesioni riportate. Il SUV pirata è stato trovato abbandonato a Pioltello. È ancora caccia al conducente. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di speronamento della moto. E un giovane operaio di 21 anni incensurato è stato colpito a morte questa notte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. È caduto in via Caprera. Il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. In corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica, sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Ancora cronaca, ciò che si giudica qui non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che si giudica è l'esercizio metodico freddo organizzato della violenza su un uomo inerme, afferma il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia: Giulio Regeni, un uomo libero, ha concluso Colaiocco. In chiusura, un'ultima notizia: due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa, ha detto la procuratrice della città francese, dove erano previste temperature massime di 39 gradi. Emergenza anche in Italia: oggi sono 12 le città da bollino rosso del Ministero della Salute, domani saranno 15, mercoledì 16 su 27 monitorate per il rischio sui cittadini a causa dell'innalzamento delle temperature. Nel weekend oltre 1000 persone al pronto soccorso nel Parmense. Il governo reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
4: Dor de folclor. Dor de folclor. Emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino Internet.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
5: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi siamo in collegamento con la provincia di Como e siamo al telefono con Sofia Audino, in arte Shaza. Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao, ho detto giusto il nome d'arte?
6: Certo, sì.
5: Ok, perché non sapevo bene come si legge, ho detto chiedo prima.
6: Allora, ma penso ce l'hai detto giusto, bravo.
5: Ci ho azzeccato. Allora, oggi volevo parlare del tuo singolo, Bruciapiano, che fa parte di un nuovo progetto discografico, e che appunto che da quando hai cominciato a lavorare con il tuo nuovo produttore, Max Caretiempo, hai fatto prima di tutto una rivisitazione di una canzone degli Oasis, e poi sei passata a Bruciapiano, che farà parte del tuo primo album. Giusto?
6: Sì, esatto.
5: Allora, che cosa, raccontami un po' tu di che cosa parla appunto Bruciapiano.
6: Bruciapiano è una canzone che esprime delle emozioni, tante emozioni, e come infatti poi si racconta nella canzone, si raccontano di sensazioni sotto pelle e fuori pelle.
5: Ok.
6: E quindi io ho scelto appunto di scrivere nella canzone questo sentimento forte che si prova sia da soli che insieme, diciamo, e quindi avevo bisogno di scrivere.
5: Diciamo che tu sei una giovane cantautrice e anche polistrumentista, perché suoni un po' di strumenti, e hai cominciato con la batteria, come batterista.
6: Sì, io incominciai tantissimo tempo fa con in realtà l'ukulele. Perché mia madre mi ci mandò super da piccola per farmi fare qualcosa. Però io poi da lì scoprì la batteria, rimanendo a bocca aperta, vedendo la mia insegnante che la suonò. E quindi da lì non si è spento più niente.
5: Sei passata poi al basso, chitarra, pianoforte.
6: Sì, mi sono voluta estendere, anche perché ho visto che comunque nella musica qualsiasi cosa mi veniva data in mano, in qualche modo riuscivo a suonarla.
5: Ma anche perché è bello, perché quando tu scrivi musica, in base allo strumento magari hai delle ispirazioni diverse.
6: Sì, certo, poi ovviamente ogni strumento ti dà, imparando comunque lo strumento in sé, ti vengono le idee, no? Per la funzionalità di quello strumento soprattutto. Quindi sì, sono tanti stimoli, ecco.
5: Allora io direi, andiamo a sentire Bruciapiano, perché poi dopo volevo parlare un po' della tua carriera, che è iniziata più o meno nel 2024, no? Giusto?
6: Sì.
5: Ok.
6: Sì.
5: Andiamo a sentire Bruciapiano, Shaza, buon ascolto.

0: Ottimo Alfano.
1: Siamo tornati con Shaza, abbiamo sentito Bruciapiano, infatti come già avevo sentito quando mi è arrivata la cartolina digitale, una bella canzone, mi piace molto questo sound, mi piace molto come la canti.
2: Grazie. E
1: scritta da te?
2: Sì, queste ovviamente sono parole mie, proprio che escono da me, dalla mia cameretta.
1: Insieme a qualcun altro o da sola?
2: No, da sola ovviamente, okay. Poi nella collaborazione della musica c'ho, diciamo, il mio team.
1: Ok, allora io volevo parlare anche del tuo debutto, no? Tu nel 2024 hai debuttato con il singolo Il Cielo, no? Poi da lì in poi ci sono stati altri singoli, Insignificanti, Pelle Bruciata, Wi-Fi, Sola, prodotti da Max Zanotti. E com'è stato questo tuo inizio e com'è stato l'approccio verso il mercato discografico?
2: Allora, diciamo, questo inizio è stato molto, devo dire, in realtà molto basico, perché arrivando comunque da una formazione a livello scuola di musica, io già scrivevo qualcosina, già sapevo come mettermi, diciamo, su, no, la traccia, e diciamo l'approccio a questo mondo musicale per me è stato comunque una porta aperta, cioè ho visto proprio che aprisse una porta. E devo dire, però, inizialmente era molto basico, anche perché comunque seguivo la scuola, avevo molte cose da seguire. E poi ovviamente negli anni ho voluto crescere, portando ovviamente le nuove canzoni e lavorando appunto anche con altre persone.
1: L'anno dopo, appunto nel 2025, hai collaborato con Roberto Costa per il brano Anche se piove, e da qua appunto ha avuto dei passaggi importanti sulle televisioni nazionali. Com'è stato questo passaggio, quindi com'è stato lavorare con appunto Roberto Costa?
2: Allora, con Roberto Costa è stato un piacere lavorare, ovviamente, perché parlandoci ho visto tanta storia della musica italiana, e quindi ovviamente sicuramente lavorarci è stata una crescita e un piacere. E con lui c'è stata una collaborazione, per me è stata una sorpresa. Mi ha insegnato più proprio come si sta in uno studio e come si registra, come si sta sotto un microfono. Quindi anche quello è stato un passaggio che mi ha portato a uno scalino in più, un altro porticino.
1: Si parla adesso del primo album, appunto, che stai cominciando a lavorare, perché Bruciapiano fa parte appunto è il disco di lancio, no? Diciamo, per questo album che stai preparando. Le tracce sono già pronte oppure stanno nascendo in questo periodo? Come sta funzionando la creazione dell'album?
2: Le tracce sono in lavorazione. Io mi ritrovo molto nei poeti inglesi che scrivevano, poi rielaboravano, poi ricontrollavano.
1: Cambiano, diciamo, qualcosa.
2: Molte esperienze, molte emozioni ci sono in lavorazione, però le tracce, dai, una misura di tracce ne abbiamo.
1: Canzoni italiane, c'è qualcosa di inglese?
2: Allora, l'approccio all'inglese è una cosa che sto maturando,
1: okay.
2: Sì, iniziando poi dalla cover che ho fatto.
1: Okay. Ma ci sarà anche la cover nell'album?
2: No,
1: okay.
2: Sì, anche quella è stata. Quella fa parte di quello scalino che si apre l'album.
1: Sì.
2: È la stanza che poi trovi dentro.
1: Ok. Beh, bella descrizione.
2: Grazie.
1: Allora, quali sono i tuoi canali social?
2: Allora, mi potete trovare su Instagram, su TikTok, tutti i social come Shaza Official Music, e poi ovviamente sulle piattaforme musicali mi trovate come Shaza, su Spotify, okay. Amazon Music, Apple Music, dove volete mi trovate.
1: E quindi troviamo anche le recenti del 2024, giusto? Sulle piattaforme?
2: Sì, tutte le mie tracce sono ancora lì.
1: Allora, io ti ringrazio tantissimo di averci raccontato della tua carriera, del tuo approccio appunto con la lavorazione del primo album, e grazie per averci fatto ascoltare Bruciapiano.
2: Grazie di cuore a voi per avermi invitato nella trasmissione, e un bacio a tutti gli ascoltatori.
1: Ti ringrazio. Noi diamo appuntamento alla prossima puntata. Mi raccomando, guardate sempre la locandina per capire il prossimo ospite. Grazie. Ciao Shaza.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi si parla di uno spettacolo che noi da Torino ci spostiamo, e spero che tanti di voi lo facciano, a Cuneo, al Teatro Toselli, per una una giusta causa, una causa che adesso andremo a parlare. Abbiamo al telefono Silvia Rocchi, moglie di foto di Paolo Kessisoglu. Ciao Silvia.
3: Ciao a tutti, è un piacere poter partecipare.
1: Un piacere immenso per me, soprattutto anche perché parliamo di una cosa che ha bisogno di questo spazio per parlare, perché ho proprio voglia di sentire perché viene fatto questo spettacolo per questa associazione che appunto gestite te e Paolo.
3: Mm-hmm.
1: Allora, diamo le date sono il 25 e il 26 giugno, perché abbiamo questo pre-weekend solidale, e il 25 sarete a teatro, come ho detto prima, a Teatro Toselli.
3: Confermo, iniziamo giovedì 25 al teatro e poi proseguiremo con la Run the Night venerdì sera, il 26, e poi si chiuderà questo weekend bellissimo di partecipazione, di inclusione, di sport, di spettacolo e di festa con la Gran Fondo Fausto Coppi, che metterà un po' il punto a un weekend che sicuramente animerà molto Cuneo.
1: Allora, abbiamo degli ospiti sul palco, no? Abbiamo degli ospiti come vari comici, ma c'è anche un cantante. Il cantante è Gaemon, e come ospiti appunto di comici abbiamo Marte Gianluca, Filippo Giardina, Serena Bongiovanni e Phil Pill.
3: Benissimo, sei più preparato di me, Cosimo.
1: No, sono andato subito a vedere chi erano gli ospiti appunto che vedremo sul palco, perché veramente è uno spettacolo di grande spessore. Volevo che mi parlasse un po' dell'associazione e di che cosa tratta la vostra associazione.
3: Allora, la nostra associazione si chiama C'è da fare. C'è da fare è un'associazione abbastanza recente, ci siamo costituiti 3 anni fa più o meno, ed è un'associazione che si occupa di giovani, nello specifico di salute mentale dei giovani, per rispondere a quella che è, ahimè, un'emergenza del quotidiano. Purtroppo i dati che sono cominciati forse a circolare in maniera un pochino più consapevole dopo il Covid, ma che fotografavano una situazione già esistente, mettono in evidenza una manifestazione sempre crescente di sofferenza tra i ragazzi, sofferenza forte, profonda, che poi porta a manifestazioni molto gravi, quali isolamento sociale, quindi ragazzi cosiddetti hikikomori, che sono coloro ai quali abbiamo rivolto il primo progetto, ma anche ad agitatori lesivi, a disturbi del comportamento alimentare, a depressione grave, fino ad arrivare a tentativi di suicidio.
1: Purtroppo ultimamente se ne vedono tante situazioni del genere, dispiace molto perché sui giovani più che altro.
3: Sì, la popolazione più giovane è molto molto colpita. Basta dire un dato che fa caponare la pelle ogni volta, ma è purtroppo un dato reale: in Italia al di sotto dei 25 anni il suicidio è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali, quindi è un dato che non possiamo e non dobbiamo trascurare.
1: Assolutamente no.
3: C'è da fare è nato appunto da un impeto per cercare di portare un pochino alla luce questi temi e cercare anche di dare per quello che sono le nostre possibilità, delle risposte. Ecco, quindi facciamo sensibilizzazione sicuramente attraverso vari strumenti di cui poi possiamo parlare, ma cerchiamo anche poi di mettere a terra dei progetti concreti, quindi attraverso le nostre raccolte fondi cerchiamo di dare una risposta a quello che è un bisogno tra appunto un'emergenza, andando a costituire poi dei progetti attraverso le strutture pubbliche. Quindi stiamo collaborando con vari ospedali per dare una risposta e degli strumenti anche nuovi per supportare ragazzi e famiglie in stato di grave sofferenza.
1: Io ricordo il titolo, C'è da ridere, appunto al Teatro Toselli di Cuneo il 25, e poi proseguo appunto con la corsa notturna del 25, del 26 giugno. Io Silvia ti ringrazio tantissimo, adesso sentiamo Paolo appunto per parlare anche con lui di questo weekend, no? Diciamo di spettacolo e sport, ok?
3: Benissimo, grazie.
1: Grazie Silvia, alla prossima.
3: Alla prossima.
1: Siamo al telefono con Paolo Kessisoglu. Ciao Paolo.
4: Ciao.
1: Ciao, abbiamo parlato fino adesso con tua moglie riguardo appunto allo spettacolo che andremo a vedere il 25 giugno appunto al Teatro Toselli di Cuneo, e anche del Run the Night che ci sarà appunto la notte del 26 giugno. Quindi spettacolo,
4: corretto.
1: E sport insieme.
4: Sì, corretto. Lo spettacolo è in qualche modo come format inteso come contenitore di tipologia è collaudato, nel senso che tra le varie attività che l'associazione fa, ci sono anche quelle divulgative, e sicuramente lo spettacolo è, in questo senso, è una delle maggiori forme di divulgazione che abbiamo fatto. Si parla di salute mentale, di ragazzi, di rapporto tra genitori e figli, del rapporto tra noi quando eravamo figli e i nostri genitori, insomma, i temi sono quelli, e ad ogni comico, ogni artista viene chiesto di talvolta scrivere un pezzo appositamente su quel tema, o forse o talvolta di integrare pezzi già magari già presenti con delle cose che attualizzano, insomma, il tema. Quindi in questo senso credo che sia abbastanza unico come spettacolo. Ovviamente quello che facciamo a Toselli è uno spettacolo anche che restituisce un po' l'accoglienza e la relazione che abbiamo con Cuneo e con l'azienda Caru, che ovviamente è l'organizzatrice della Run the Night, quindi sarà uno spettacolo un po' più light, per dire, anche con delle svise, ecco, non okay. Ci sarà solo quello come tema, ma sarà un pochettino più largo come ambito di interesse.
1: Allora, è uno spettacolo comico, c'è anche della musica, quindi abbiamo già nominato gli artisti, appunto Marte Gianluca, Gemon, Filippo Giardina, Serena Bongiovanni, Phil Pin, e lo spettacolo C'è da ridere, che appunto il ricavato andrà appunto all'associazione C'è da fare ETS, e che è appunto, come hai detto tu prima, è il supporto psicologico e neuropsichiatrico degli adolescenti. Quindi è uno spettacolo veramente importante, un weekend, diciamo, quindi tra spettacolo e sport, sì. Dove noi suggeriamo, da noi che siamo di Torino, di spostarci tutti insieme e venire a Pure a Toselli, proprio perché è uno spettacolo che veramente ne vale la pena, sia come spettacolo, ma sia anche proprio per il suo interesse di questa associazione.
4: Sì, noi siamo contenti perché, ripeto, è il secondo anno che l'azienda Caro organizza questa Run the Night. Mi sembra, dagli ultimi dati che ci vengono forniti, che c'è quasi il doppio degli iscritti dell'anno scorso.
1: Bene.
4: Quindi evidentemente siamo molto felici che ci sia questa partecipazione, la città è tutta in festa per 48 ore, insomma, è tutta, come si dice, pavesata della nostra iscritta, c'è da fare.
1: Sì.
4: E il fatto di arrivare il giorno prima e di portare lo spettacolo ci fa molto orgogliosi.
1: E io sono veramente contento di aver fatto questa intervista. Ricordiamo anche che l'anno scorso sono stati anche raccolti 13.000 euro appunto per questa fondazione, e quindi quest'anno cercheremo appunto di invogliare le persone a venire proprio per raccogliere ancora di più e aiutare la vostra associazione.
4: Esatto, grazie per tutto quello che, insomma, riuscirete a fare. Noi ci
1: mancherebbe.
4: Quindi il 25 a teatro, e speriamo che possiate divertirvi tutti insieme.
1: Sicuramente. E Paolo, io ti ringrazio tantissimo, grazie per aver appunto raccontato di questo spettacolo, di questa maratona, perché comunque è importante soprattutto per lo scopo benefico. E cos'altro da dire? Grazie di tutto.
4: Ci vediamo presto, grazie a tutti.
1: Ci vediamo al 25, ciao, grazie.
4: Al 25, ciao.

0: Sono le 23.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: Stace. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: DJ Nick presents The Best Hits. Only at Radio Torino International.

0: è l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Bros.
1: Sono le due.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
5: Get up! Countdown. DJ Nick gives you the best